0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Italian.
3: Svolta a sinistra verso un autovelox. Svolta a destra verso un posto di blocco della polizia in moto. Continua dritto verso un incidente mortale.
4: Scegli di non rovinarti le vacanze. Superare i limiti di velocità, anche di poco, è la decisione sbagliata. Un messaggio della TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Per la prima volta nella storia dell'Australia, nello stato di Vittoria, è stato firmato un trattato con i popoli delle Prime Nazioni. Il trattato mira a garantire ai popoli delle Prime Nazioni voce in capitolo nelle decisioni che riguardano le loro vite, favorendo così comunità più forti. Sostiene la preservazione e la valorizzazione della cultura e della lingua dei popoli delle Prime Nazioni, costruendo al contempo un futuro in cui tutte le culture siano rispettate, proprio come le comunità di immigrati, anche i popoli delle Prime Nazioni hanno un forte legame con la propria lingua, cultura, terra e casa. Il trattato riconosce le popolazioni aborigene come esperte delle proprie comunità e promuove soluzioni concrete in ambito sanitario, educativo e abitativo. Il trattato è incentrato su restituire, non su sottrarre alcunché. Tutti sono invitati a camminare al fianco dei popoli delle Prime Nazioni lungo il percorso verso il trattato. Per ulteriori informazioni sul trattato, visita il sito web di 3ZZZ all'indirizzo 3ZZZ.
2: www.3zzz.com.au/treaty. Da Ashcare, prendersi cura significa rispetto, gentilezza e conforto. Offriamo un'assistenza eccezionale a domicilio, centrata sulla persona. Ashcare aiuta gli anziani a vivere con dignità e fiducia. Per un'assistenza agli anziani compassionevole che venga dal cuore, visita ashcare.org.au o chiamateci al 1800 274 227.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: Questa è la tua stazione, 3ZZZ, la tua voce, le tue storie, la tua comunità. Per anni 3ZZZ ti ha portato musica, storie e voci da ogni angolo del mondo, qui a Melbourne su 92.3 FM. Ma la radio comunitaria non esiste senza una comunità, quindi ora tocca a te farti ascoltare. Sostieni oggi il radiotono di 3ZZZ e aiuta a mantenere viva, locale e prospera la radio multiculturale. Perché ogni dollaro che dai aiuta a mantenere la tua comunità in onda. Dona oggi sul sito web di 3ZZZ o chiama il 94 15 19 23. Rimani connesso, fatti ascoltare, rimani radio comunitaria 3ZZZ, portando il mondo a te.
8: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia. Per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Rome, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
9: sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
10: Il Victoria ospita persone, comunità e culture molto diverse tra loro. Se sei un cittadino australiano di età pari o superiore a 18 anni che vive in Victoria, sei tenuto a votare alle elezioni statali di sabato 28 novembre. Il tuo voto è importante. Può contribuire a decidere chi ti rappresenterà e prenderà decisioni importanti sui servizi offerti alla tua comunità. Se l'inglese non è la tua prima lingua, puoi usufruire gratuitamente di servizi di interpretariato e assistenza al voto. Per informazioni sul voto nella tua lingua, chiama il numero 03-9209-0112 o visita vc.vic.gov.au.
11: Authorized by S. Bloomel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
12: Proud sponsor of 3ZZZ. 92.3 FM, 3ZZZ.
13: Multicultural Radio,
12: 92.3 FM.

A tutti i nostri gentili ascoltatori, buongiorno, buon pomeriggio. Io sono Teresa Maisano e sono qui a intrattenervi per la prossima ora. Vi devo dire dal principio che oggi o questo mese è il tempo del Radiathon. Per quelli che ci ascoltate da anni, sapete che ogni anno in ottobre c'è il Radiathon. Allora la stazione ha bisogno di moneta e per continuare a andare avanti, e allora noi dobbiamo fare un po' di moneta. Perciò c'è l'altra Teresa qui alla radio per prendere le vostre telefonate. Allora potete telefonare anche adesso al 94 15 19 23. Adesso andiamo a una canzone.

0: Non sembra. Aspetta un attimo. Parla adesso.
1: Allora, continuiamo con la storia d'Italia. Volta con la carboneria.
0: Sì, adesso si perfetto. Sente?
1: Va benissimo. Allora, i carbonari era la prima società segreta italiana per l'unità d'Italia, ma è il 1820, quindi ci vorranno altri 41 anni prima che la nazione Italia comincia a essere unita di nuovo con una Costituzione. Però vediamo un po' cosa è successo allora nel 1820, dopo Napoleone e dopo il congresso di Vienna con Metternich, che diceva che l'Italia era stata soltanto un'espressione geografica. In un certo senso era stato tanto tempo. Adesso vediamo un po'. I carbonari che si riunirono poi in società segrete, questo è scritto dei documenti, e questo è il primo documento dei carbonari scritto a Londra. E il popolo è il solo naturale e vero sovrano in qualsiasi Stato. Numero due, al popolo appartiene esclusivamente di stabilire quali istituzioni lo debbano reggere. Dal principio ne consegue che ciò che un popolo opera per se stesso non può essere altro che utile alla libertà universale, all'ammaestramento pubblico, alla costumatezza delle famiglie, alla distruzione di ogni privilegio, all'esecuzione senza ingiustizia delle leggi che il popolo stesso avrà statuito. Quindi questo è bello, quello di eliminare tutti i privilegi, impossibile. Oltre a ciò, ogni buon cugino dovrà mettere ogni studio e ogni cura, perché di tutto il continente italiano si deve fare un solo libero Stato, questo essendo la sola via perché l'Italia si è resa tanto forte che gli scacciati, gli stranieri, mai più possono essere venire a opprimere e assaggiare nuovamente. Quindi c'erano state parecchie conciliazioni, piccagioni, eccetera, fino a quel momento, e queste persone che erano andate a Londra erano scappate via dall'Italia praticamente, e il loro pensiero era quello di costruire una Italia unita. Allora, questo che ho letto è un documento scritto dai carbonari italiani rifugiati a Londra. La polizia vigila, perseguita, condanna. Queste verità non si possono dire al pubblico. Allora gli italiani migliori si riuniscono in società segrete, come avevano imparato a fare da rivoluzionari francesi. La più importante delle prime società segrete fu la carboneria. Si fingeva di vendere il carbone. I gruppi di rivoluzionari si chiamavano vendite, fra di loro si chiamavano buoni cugini e il capo era il maestro. Bei nomi. Ingannando la polizia cercavano di preparare la rivoluzione, essi cioè cospiravano, e la gente indifferente e paurosa li chiamava cospiratori con disprezzo. Quindi quelli che sono al potere è sempre che dicono cose male con le persone che vogliono più libertà e vogliono essere loro i capi dei governi. Quindi ce l'abbiamo adesso con i nostri voti,
0: governi,
1: alle urne per eleggere nuovi programmi di governo da gente nuova o da chi è già al governo. Però allora era il re che comandava generalmente e tutti gli altri erano loro servitori. Cosa succede dopo del 1820? Nel 1820 c'è una interruzione a Napoli. La prima interruzione si chiama così, una piccola rivoluzione organizzata dai carbonari, scoppiò nel regno delle due Sicilie, dove i patrioti non avevano dimenticato i grandi giorni della Repubblica Partenopea e la ferocia con cui erano stati impiccati i responsabili. Quindi dopo Napoleone c'era il re a Napoli, e dopo di loro quelli che sono venuti hanno cominciato a impiccare, a fucilare chi era stato contro di loro quando c'era Napoleone. Nel 1820 due ufficiali borbonici, ma carbonari, Morelli e Silvati, marciarono a capo della loro guarnigione verso Napoli, chiedendo la Costituzione. Molti altri soldati che il re aveva mandato per fermarli si unirono ad essi. Altri carbonari vennero da tutto il regno al comando di Guglielmo Pepe, che era stato generale di Napoleone. Il re fuggì, ma dovette concedere la Costituzione. Questo nel regno delle Due Sicilie. Allora scattò il meccanismo della Santa Alleanza, che era stata creata dal Congresso di Vienna. Tutti i re dovevano intervenire se uno qualsiasi di loro fosse stato attaccato o si fosse trovato costretto a concedere la Costituzione. Quindi gli altri stati con i re dovevano occuparsi di difendere il loro potere. Il re Ferdinando I ritornò a Napoli appoggiato da un esercito austriaco che batté facilmente il piccolo esercito carbonaro. Il re si affrettò a ritirare la Costituzione e fece fucilare Morelli e Silvani. Ecco, questo è quello che succede contro chi va contro al potere.
0: A quel tempo fucilavano.
1: Nel 1821, insurrezione in Piemonte, quindi dal regno, posso andare avanti o no?
0: E non a lungo, sono già l'1:18. È l'1:18 già.
1: Va bene, soltanto un altro pezzettino. Nel 1821 c'è una insurrezione in Piemonte. Nel 1821 nel regno di Sardegna era il re Vittorio Emanuele I, non aveva figli e l'erede era Carlo Alberto, un nipote che era stato educato in Francia ed aveva molti amici appatrioti e carbonari. Uno di essi, Santorre di Santa Rosa, cercò di convincerlo a ribellarsi al re e a mettersi a capo dei patrioti piemontesi e milanesi. Carlo Alberto alla fine non osò farlo, ma la rivolta scoppiò ugualmente. Vittorio Emanuele I abdicò e gli successe il fratello Carlo Felice, che nominò reggente Carlo Alberto. Questi concesse la Costituzione, ma Carlo Felice invocò l'aiuto degli austriaci che sbaragliarono gli insorti, la Costituzione fu ritirata. Carlo Alberto fu costretto a mettersi agli ordini degli austriaci, Santorre di Santa Rosa fuggì esule e andò a combattere e a morire per l'indipendenza del popolo greco oppresso dai turchi. Bella storia questa, la carboneria in Italia. Quindi
0: dovremmo avere tanto
1: quelli
0: tempo.
1: Che si ascoltano andranno a vedere cos'è la carboneria e cosa sono le insurrezioni nel 1820-21. Ok, grazie mille, auguri per quello che state facendo.
0: E abbiamo bisogno di moneta adesso e ci spingono che dobbiamo fare $2,000 perché abbiamo due
1: chi
0: ore.
1: Chi non ha bisogno di moneta?
0: Abbiamo due ore di...
1: chi non ha bisogno di moneta?
0: Tutti ce l'abbiamo, però un poco vero, ciascuno dovremmo fare il nostro...
1: Se qualcuno può dare...
0: ma se uno non può dare tanto da di
1: okay.
0: meno, no?
1: Ciao, alla prossima settimana con...
0: Ok,
1: Teresa,
0: grazie.
1: Poi
0: grazie, ciao.
1: Con te.
0: Ciao.
1: Ciao Teresa, grazie. Ciao.

0: Sì. Bene, abbiamo ascoltato Severini.
1: Ok, allora sono Teresa in Italia, sono venuta qui perché c'è il Radioton, come sapete,
0: soldi,
1: e abbiamo bisogno, quindi cercate di telefonare, il numero da fare è 03 94 15 19 23, e quindi perché abbiamo bisogno
0: o online, possono fare online,
1: sì, potete fare pure online, quindi
0: è
1: molto semplice. Devo dare il sito di online, quindi www.triplez.com,
0: sulla pagina puoi trovare donation.
1: Quindi sono qui pure a parte questo, perché come sapete questo mese, a parte, volevo anche dire che se ti ricordi è la settimana degli anziani.
0: Sì, questo ce l'ho io. Lo dico
1: Ok, l'hai preparato. Ok, allora vi dico la festa di Carlton. La festa di Carlton, come sapete, ogni anno adesso si svolge all'Exhibition Building ed è proprio sabato 17 e domenica 18. Proprio il 17 che è il mio compleanno.
0: Quest'anno. Dico buon compleanno in anticipo.
1: Non c'è problema. Quindi, se siete interessati, come sapete, lì è tutto gratis, tranne se volete comprare da mangiare, perché c'è tanto da mangiare, tanto da vedere. Tanto...
0: E tu dai tutto anche tu dai tutto gratis.
1: Io non posso dare gratis niente, è l'entrata gratis. Però se volete comprare da mangiare, c'è tanto. Sì, sì, c'è tanto da mangiare. Là, come sapete, tutto il giorno, non so se inizia all'11, 11 e mezza, comunque cioè cercate di controllare le pagine, perché come sapete c'è sempre cambiamenti, e poi più la prossima settimana, perché ancora io ritorno la prossima settimana, il 13, vi darò più informazioni, perché c'è anche una festa tarantella che al Calabria Club, come ogni anno, segmento tarantella, sono due giorni, penso che quest'anno inizia, vengono gli artisti da tutte le parti dall'Italia, Ciccio Nucera, che l'ho avuto pure nei miei studi l'anno scorso e spero di averlo pure quest'anno, poi c'è, se non mi sbaglio, Alessandro Santa Caterina, comunque questi vengono dall'Italia, però ci sono anche altri artisti africani, Thailandia, comunque, poi vi darò più informazioni la prossima settimana, e spero di avere pure gli artisti qui nello studio per parlare direttamente con loro, che come sapete se vengono portano anche i loro strumenti. Grazie per oggi, allora io vado di là ai telefoni, cercate di telefonare, telefonate, perché abbiamo bisogno di voi, perché se voi volete che questa ora continua, specialmente il martedì per noi, perché io e Teresa siamo di martedì dall'una alle due, allora dobbiamo raccogliere $1,000, quindi cercate di telefonare e fare la vostra offerta, dovete fare la vostra offerta oggi e poi i soldi li potete mettere, c'è tempo fino a novembre, dicembre,
0: quando comunque è possibile,
1: quando è possibile li mettete,
0: non tanto a lungo,
1: comunque vi saluto per il momento e cercate di telefonare.
0: Ok, grazie Teresa. Ciao.
1: Ciao per il momento.
0: Allora sono 1:28, siete in ascolto di Luce e Vita Oggi su Radio 3 ZZZ 92.3 FM. Diciamo di nuovo il numero del telefono, alcuni devono metterlo 03, altrimenti 94 15 19 23. Potete dare un poco, potete dare tanto, lo so che adesso dice tutto dobbiamo stringere, però stringendo tanto non si può fare tanto, sì, qua le cose devono continuare, ci sono quelli che devono essere pagati all'ufficio, ci sono le spese quando devono cambiare qualche cosa, quando devono chiamare il meccanico, quando insomma sapete com'è, c'è tanto da spendere, allora hanno bisogno di tanta moneta. Comunque, adesso passiamo a un'altra canzone prima di darvi altre notizie. Che adesso vediamo. Comunque.

Benissimo, allora vediamo se possiamo dire qualche notizia adesso. Allora, viaggiare in trasporti pubblici dal 3 ottobre, che è già passato, fino all'11 di ottobre, per chi ha il cartellino Signa, può viaggiare gratuito su tram, treni e autobus in tutto Melbourne. E se poi volete andare anche fuori Melbourne, in tutta la regione del Victoria, si può viaggiare su treni e autobus. Se siete liberi, non perdete l'occasione, non perdete l'occasione. Se fosse libera io scappasse subito tutti i giorni. Oltre a questo, in vari posti ci saranno raduni con intrattenimenti, con cantanti, ballerine, cibo e tanto di più. Per questo dovete, però, c'è bisogno dei biglietti. Anche per i treni bassi dovete prendere i biglietti, però li prendete alla stazione, ma questi si devono prendere in anticipo. I biglietti che dovete prendere online su Signa Festival, trovate il posto, cercate il posto più vicino a voi e cercate il biglietto che vi sarà concesso gratuitamente. C'è bisogno del biglietto, però non si deve pagare. Io ne ho preso uno e se voglio andare a più di un posto, perché le fanno a tanti posti e voi potete prendere anche più di uno, perché non è che fanno eccezione. E andate, vedete cosa c'è, ci sono intrattenimenti, cantanti, musicisti e tante altre cose che intrattengono. E così voi potete divertire una serata o giorno, normalmente lo fanno il giorno. E così almeno prendiamo qualcosa quando è possibile, gratuita. Non pensate che sia buono. Comunque, adesso allora diciamo un'altra notizia, sono già le ore 34 minuti, mamma mia. Il Giappone potrebbe presto avere la sua CIA, mentre lavora per creare la sua prima rete centralizzata di operazione di intelligenza dalla Seconda Guerra Mondiale. I piani per una nuova agenzia di spionaggio sono stati spinti dalle crescenti preoccupazioni per l'accumulo militare in paesi come la Cina e dalle minacce di interferenze straniere. L'attuale sistema di intelligenza giapponese è frammentato, con polizia, difesa e ministeri degli esteri che raccolgono informazioni ma non le condividono sempre tra loro. Il primo ministro giapponese, Takayuki Sane, ha dichiarato che rafforzare la capacità di intelligenza è una questione di massima urgenza. Ha dichiarato che rafforzare la capacità di intelligenza è una questione di massima urgenza.

tra Cina e Russia e tra Russia e Corea del Nord, ha detto. La signora Takaiki ha anche sollevato preoccupazioni riguardo a un aumento della fuga non autorizzata di tecnologia all'avanguardia che coinvolge agenti di intelligenza stranieri, attacchi informatici ai settori politici e privati e campagne di disinformazione mirati a manipolare l'opinione pubblica per favorire un determinato paese. Recentemente ha incontrato un neoformato pannello di esperti incaricato di aiutare e creare una strategia di intelligenza a lungo termine. Perciò, se posso mettere una parola, io dico, è un'altra aria di un'altra guerra. Speriamo che non succeda, però non mi piace. Non mi piace questa. Preghiamo che il Signore ci aiuta a non fare tanto guerra di qua e guerra di là, e noi, anche se non siamo sparati, anche se non siamo bombardati, ci soffriamo anche noi. Allora andiamo un'altra canzone e poi speriamo che abbiamo Gennaro in linea.

0: ti voglio dire la storia. E adesso abbiamo Gennaro in linea che ci dice un po' della storia di Gesù. Pronto, Gennaro?
1: Pronto, sono qua.
0: Allora, vai.
2: Dunque, cari amici ed amiche, buon pomeriggio. Ma prima di andare avanti, io vorrei pregarvi di collaborare per questa offerta che si fa per la radio, perché questa radio possa andare avanti.
0: Senza l'aiuto degli altri non possiamo fare tanto,
2: esattamente,
0: meno quanto.
2: Esattamente, quindi abbiamo bisogno dell'aiuto, senz'altro. Tutti dobbiamo collaborare,
0: sì,
2: benissimo.
0: Assolutamente.
2: Comunque, tornando a noi, io spero che stiate bene come al solito, perché è bello essere contenti di sapere che il nostro prossimo sta bene. Ma sembra strano a dirlo, ma a pensarci bene, è profondamente cristiano. Cioè il sapere che il nostro prossimo sta bene. Ma veniamo all'argomento di oggi. La volta scorsa, se vi ricordate, Paolo ci ha bloccato con un pensiero affascinante: essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Sembra un obiettivo irraggiungibile, non è vero? Ma non siamo soli in questo obiettivo da raggiungere, anzi, al contrario, abbiamo un'assicurazione potente al riguardo. Dio stesso si mette all'opera. Infatti Paolo sottolinea il pensiero dicendo che sia gloria a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, cioè lo Spirito Santo, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo e pensiamo. Capito? Abbiamo la vittoria in pugno, perché è Dio che opera in noi. Noi dobbiamo soltanto dire sì. Dunque, il passaggio per oggi è in Efesini 4, da 1 a 16. Come al solito lo commenteremo man mano che lo leggeremo. Dunque, io, questo è Paolo ovviamente che parla, io dunque il carcerato nel Signore. Paolo sta parlando agli abitanti di Efeso, i famosi pagani. Paolo, a conclusione del messaggio della volta scorsa, ricorda loro che ora anche loro, cioè i pagani, fanno parte del popolo di Dio, quindi anche noi che una volta eravamo considerati pagani. E quindi li esorta e dice: conducetevi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. State per cominciare una nuova vita, sembra sentire Paolo. Comportatevi bene, ma con ogni umiltà e mansuetudine, con longanimità, sostenendovi gli uni gli altri con amore. Ecco un punto importante. La vostra relazione, dice Paolo, gli uni con gli altri, deve trovare la giusta spinta nell'amore fraterno, ovviamente. Chiedete a Dio che vi aiuti ad amare, sembra dire Paolo. Perché nell'amore c'è il segreto della vittoria e lo Spirito Santo è pronto ad aiutarvi. E continua, Paolo dice: impegnatevi a conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Cioè vivere in pace tra di noi aiuta lo spirito a lavorare in noi. Quindi se vi è un unico spirito, in questo caso lo Spirito Santo, e noi chiediamo allo spirito di venire in noi, non veniamo di conseguenza a essere tutti uniti? E Paolo continua. Dove siamo andati a finire? Ho perso un momentino il segno, scusate.
0: Pazienza, va bene.
2: Quindi vi è un corpo, quindi l'unità dello spirito, abbiamo detto, no? Quindi praticamente, se vi è un unico spirito, in questo caso lo Spirito Santo, e noi chiediamo allo Spirito di venire in noi, lui viene. E Paolo continua la stessa linea dicendo: perché pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Che cosa, domandiamoci, che cosa significa vocazione? Tra gli altri significati che il vocabolario porta, c'è anche quello che fa guardare, guardare, fa al caso nostro, e cioè vocazione è, aprite le orecchie, l'inclinazione verso una qualità che si vuole raggiungere. E noi sappiamo che in seguito alla predicazione del Vangelo, gli efesini avevano espresso il desiderio di diventare cristiani, e Paolo propone ancora altre ragioni per desiderare di essere uniti. Ascoltate, lui dice: vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti. Ecco qui un'altra evidenza, e direi la più grande, del bisogno di essere uniti. Quindi uno spirito di unione che in fondo, vedete, è il risultato del vivere insieme come fratelli e sorelle di uno stesso padre, cioè Dio. E questo mette in evidenza il valore del frutto che si coglie, per dire: ognuno di noi, avendo le caratteristiche diverse, può mettere a frutto le proprie caratteristiche per il bene comune. E proprio questo è il pensiero di Paolo. Ascoltate, dice: ma a ciascuno di noi, bello questo passo, ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo. Dopo la sua resurrezione, noi sappiamo, Gesù è ritornato al Padre. La vittoria di Gesù sul male, su Satana, ha avuto un'importanza grandissima, non solo per tutto l'universo, ma anche per noi tutti. Per noi tutti che lo accettiamo come personale salvatore. Tutti i beni del cielo, sentite, sono disponibili a chi crede, dice Paolo. Ed aggiunge lui: ed è per questo che è detto salito in alto, cioè Gesù che è ritornato al Padre, egli ha fatto un gran numero di prigionieri, cioè prigionieri nello spirito, in altre parole prigionieri di Gesù. Ma che bella espressione, prigionieri di Gesù, fantastico. E Paolo continua: ed ha fatto degli, Gesù in effetti quando è tornato al cielo, ha fatto dei doni agli uomini, ha fatto dei doni, e di che tipo? Ovviamente di tipo spirituale, come la fede, la pace, un carattere che si va man mano santificando, la nostra personale vittoria sul male e via discorrendo. E Paolo continua: ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Cioè lui è morto ed è stato sepolto, quindi sotto la terra, è sceso sotto terra. Però, continua Paolo, colui che è disceso è lo stesso che è risalito, cioè la risurrezione, e come primizia della sua vittoria, dice Paolo, egli ha fatto un gran numero di prigionieri. Infatti nel Vangelo di Matteo 27:52 è scritto che al momento della resurrezione di Gesù molte tombe si aprirono e i corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Questo è scritto nel Vangelo. E Gesù, tornando al cielo, se li portò con sé. In effetti in Ebrei 8:1 è scritto, sentite, dice: noi abbiamo un tal sommo sacerdote, cioè appunto che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli. E Paolo continua: ed è lui, cioè Gesù, che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, dice Paolo. Ma non basta, Gesù va oltre, e Paolo continua dicendo: finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Ragazzi, sentite che obiettivo. Questo è un obiettivo da non perdere di vista, cioè un obiettivo di grandissima importanza. La statura perfetta di Cristo, la statura, ripeto, perfetta di Cristo, raggiungere questa statura perfetta di Cristo. Sembra difficile? Anzi, impossibile? Perché noi ci conosciamo bene e non siamo quegli stinchi di santo che magari vorremmo essere, non è vero? Ma non lasciamoci trascinare dalle apparenze. In Marco 9:23 Gesù stesso ci dice: tutto è possibile a chi crede. Punto. Ascoltate ora che cosa Paolo ci tira fuori. Dunque, se Cristo Gesù è il nostro creatore, arrivare alla statura di Cristo, non quella divina ma quella umana, non significa forse tornare ad essere come Adamo ed Eva prima del peccato? Quale obiettivo, ragazzi miei? Tornare ad essere come Adamo ed Eva prima del peccato, prima che si allontanassero di Dio. Ma quale grande futuro di gloria ci aspetta, ragazzi? Quale futuro di gloria? Ma affinché noi possiamo godercelo appieno questo futuro, Paolo ci mette in guardia. C'è una sola strada che ci porta a Dio, la strada indicata nella sua parola, e facciamo bene a seguirla per benino, per evitare di perderci per strada, affinché, Paolo continua, non siamo più dei bambini sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia nelle loro arti seduttrici dell'errore. Che vuol dire Paolo? Paolo vuol dire che, seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Semplice, cioè operando la verità con l'amore, cominciamo ad assomigliare a Gesù, uomo. Ma vi rendete conto, ragazzi miei? E Paolo continua: da lui, cioè da Gesù, tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, cioè il mio braccio sinistro si unisce al mio braccio destro attraverso il corpo, le gambe camminano, gli occhi guardano finché le gambe non inciampano, eccetera. Cioè praticamente c'è una comunione continua dei veri organi del corpo, no? Dunque, da lui tutto il corpo, dice Paolo, lo ripeto, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, raggiunge l'obiettivo, cioè l'amore cristiano, l'amore a cui allude Gesù. E questo amore è una forza potente, divina. Comunque mi piace questa analogia di Paolo. Lui adopera il nostro corpo per raffigurare l'unità della Chiesa. Infatti, ogni individuo è paragonato ad un organo del corpo. Che ci vuole dire Paolo? Ci vuole dire che tutti siamo indispensabili nel corpo della Chiesa. Ognuno di noi, con il suo dono, cioè con le sue qualità morali, può e deve servire all'utile comune. Infatti, tornando al nostro testo, che abbiamo letto, Paolo conclude dicendo che ciascuno di noi trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. Quindi l'individuo, cioè ognuno di noi, non solo è di vantaggio per la comunità, ma è di vantaggio pure a se stesso. E se vogliamo dirlo al contrario, è la stessa cosa, non solo per il vantaggio di se stesso, ma soprattutto per il vantaggio della comunità. È un'azione a due vie. Per raggiungere l'obiettivo finale, cioè per edificare se stesso nell'amore, come dice Paolo, Eccolo l'obiettivo finale: edificare se stesso nell'amore. L'amore, l'amore. Se Dio è amore, noi, per essere i suoi figli, dobbiamo rivelare nel nostro carattere l'amore. È un obiettivo facile? Non per noi, come razza umana intendo, perché a causa del primo peccato noi nasciamo tendenzialmente egoisti, punto. Ma non dobbiamo disperare, perché la grazia divina può fare veramente miracoli. Basta ricordarci, basta lasciarci guidare da Gesù tramite il suo Spirito Santo. Bene, anche oggi il mio tempo è terminato, e con l'aiuto di un buon proseguimento di pomeriggio vi do appuntamento al prossimo martedì, sempre secondo il valore, il volere del nostro Padre Celeste. Ciao.
0: Ciao Gennaro, grazie mille. Adesso è poco tempo che ci rimane, vediamo se troviamo un cantico. Non vuole andare. Dai. No. Ok.